noi conosciamo sempre il nostro passare in distanza con la FM in onda a Radio Arcini, comunicata a Tadarmi e Grazia. Su quale c'è? Podersa?